Rekapaya da bari baba, Rekapaya da bari baba, Salama da bari baba, Yuzar Rekapaya da baba, Yandar Rabba da bari baba, Yandar Rabba da bari baba, Yakaya Kalama da bari baba, Rekapaya da bari baba.